Maria, eh, ho i mai vasi. Maria, eh, hi di mai. Ah, we, no, oi, eh, ho i mai mau, wa, i dei mau.